cosa molto curativa da fare, sei di volta al giorno per circa un mese e poi davanti allo specchio guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e via te stessa. Ti voglio bene, ti voglio bene.